0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Sono le 6:01.
1: Ora esatta. Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: È martedì 18 agosto 2026. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena. La luna è crescente e il proverbio del giorno, a chi batte forte si aprono le porte, ricorda che per raggiungere i risultati sperati bisogna essere determinati e perseveranti. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1227, a Yunchuan, in Cina, moriva Gengis Khan, il condottiero fondatore della Mongolia, che aveva formato il più grande impero al mondo. Nel 1418 l'Opera del Duomo di Firenze indiceva il concorso per costruire la cupola crociera di Santa Maria del Fiore. L'incarico sarebbe andato a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1769 a Brescia un fulmine colpiva la Torre di San Nazaro, dove si trovavano 780 quintali di polvere da sparo. L'esplosione si propagò per oltre un chilometro con moltissime vittime. Nel 1893 la regina Margherita inaugurava il rifugio di Punta Gnifetti sul Monte Rosa a 4.554 metri di altitudine, conquistando il primato del più alto in Europa che conserva tutt'oggi. E 100 anni fa, nel 1926, l'Italia rivalutava la moneta nazionale con l'obiettivo di raggiungere il cambio con la sterlina britannica a 90 lire, dato che negli ultimi giorni era arrivato a 153 lire. Nel 1973, di fronte a Porto Venere, il subacqueo Enzo Maiorca fissava a 80 metri il nuovo primato mondiale di profondità in apnea. Nel 1994 debuttava in borsa il nuovo titolo di Telecom Italia, nata il 27 luglio. A fine seduta registrava un incremento dell'1,88%. Nel 2000 l'Italia approvava la legge 248 sul diritto d'autore, con maggiore attenzione verso i programmi per computer, inasprendo le pene per le contraffazioni. Nel 2001 la Bayer ammetteva la responsabilità del suo farmaco anticolesterolo Lipobay nella morte di 52 persone. E nel 2011 il prezzo dell'oro toccava i 1826 dollari l'oncia, massimo storico dell'epoca, ma che nei mesi scorsi ha ampiamente superato i 3800 dollari. Nascevano il 18 agosto, nel 1912 la scrittrice Elsa Morante, nel 1943 il calciatore pallone d'oro Gianni Rivera e nel 1947 l'economista Giulio Tremonti. Sono nati oggi anche gli attori Sergio Castellitto nel 1953, Dino a Brescia nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Geppi Cucciari nel 1973, il cantante Daniele Silvestri nel 1968, l'attrice e conduttrice TV Elena Santarelli nel 1981, la giornalista Beatrice Borromeo nel 1985 e il conduttore televisivo Gianluca Gazzoli, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 18 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: basta il tempo di un fiore. DDL Cieli Blu.
1: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 18 agosto. Ariete, la luna e scorpione ti porta a scavare sotto la superficie. Sul lavoro potresti accorgerti di dinamiche che finora avevi ignorato. Toro, le relazioni diventano il centro della giornata, la luna e scorpione ti mette di fronte a ciò che provi davvero e rende difficile accontentarsi di rapporti superficiali. Gemelli, giornata intensa, soprattutto sul lavoro, potresti sentire il bisogno di riprendere il controllo di una situazione che ti sfugge. Appena possibile, prenditi cura di te. Cancro, la luna e scorpione parla una lingua che conosci bene, quella delle emozioni profonde. È una giornata favorevole per l'amore, ma anche per la creatività. Leone, potresti avere la sensazione che qualcuno mette alla prova le tue certezze. Non trasformare ogni confronto in una sfida, l'amore ha bisogno di leggerezza. Vergine, la luna e scorpione rende la mente più penetrante e intuitiva. Ottima giornata per colloqui, accordi, comunicazioni importanti e decisioni strategiche. Bilancia, questioni economiche o affettive potrebbero richiedere una scelta. La luna ti invita a non rimandare ciò che sai già di dover affrontare. Scorpione, la luna nel tuo segno amplifica intuizione, fascino e determinazione. Senti con maggiore chiarezza ciò che vuoi e soprattutto ciò che non vuoi più accettare. Sagittario, hai bisogno di rallentare e ascoltare ciò che accade dentro di te. La luna e scorpione favorisce riflessione e recupero di energie. Capricorno, una giornata produttiva e strategica. Potresti capire finalmente come muoverti in una questione professionale o finanziaria. Acquario, la luna e scorpione ti mette sotto i riflettori e potrebbe renderti particolarmente sensibile alle pressioni esterne. Non lasciarti condizionare dagli altri. Pesci, giornata intensa e intuitiva. La luna e scorpione crea un'atmosfera favorevole ai sentimenti profondi, ai viaggi, alla creatività e alla ricerca di nuovi significati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende un martedì 18 agosto sulla Puglia con tempo per lo più assolato, fatta eccezione per isolati rovesci in nuova formazione dal pomeriggio, ma per lo più localizzati di breve durata. Clima ancora caldo ma decisamente più sopportabile in attenuazione rispetto alle giornate precedenti. Non andremo oltre i 30-32 gradi in diverse località, anche i valori minimi sono un pochino più contenuti. Ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi sulla fascia adriatica. Per sapere come andranno i prossimi giorni vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Sono le 7:59.
3: Ora esatta.
4: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto.

0: disco novità Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende un martedì 18 agosto sulla Puglia con tempo per lo più assolato, fatta eccezione per isolati rovesci in nuova formazione dal pomeriggio, ma per lo più localizzati di breve durata. Clima ancora caldo ma decisamente più sopportabile in attenuazione rispetto alle giornate precedenti. Non andremo oltre i 30-32 gradi in diverse località, anche i valori minimi sono un pochino più contenuti. Ventilazione per lo più debole salvo locali rinforzi sulla fascia adriatica. Per sapere come andrà nei prossimi giorni vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Sono le 8:59.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 18 agosto, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena Imperatrice, madre dell'imperatore Costantino, nota per la devozione e il ritrovare delle reliquie della tradizione cristiana a Gerusalemme. Auguri a tutte le Elena e a tutti che sono coloro che sono in ascolto. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1850, muore a Parigi uno dei più grandi maestri della letteratura mondiale, Honoré de Balzac, autore della monumentale opera La Commedia Umana. Nel 1948 vengono uniformate per la prima volta le regole del basket a livello globale. Nel 1962 Ringo Starr suona per la prima volta come batterista ufficiale dei Beatles alla Caverna Club di Liverpool, sostenendo Pete Best e completando la formazione leggendaria. Nel 1969, era proprio la mattina del 18 agosto, si conclude lo storico festival di Woodstock, simbolo della controcultura hippie, con la celebre esibizione di Jimi Hendrix e la sua iconica reinterpretazione dell'inno americano. Sono nati oggi Robert Redford, icona del cinema hollywoodiano, autore e regista premio Oscar, nonché fondatore del Sundance Film Festival. Patrick Schweitzer, indimenticabile protagonista di cult come Dirty Dancing e Ghost. Sergio Castellitto, uno degli attori e registi più apprezzati del panorama cinematografico italiano. Vi lascio con un pensierino oggi: non c'è un momento ideale per fare qualcosa di grande, c'è solo il momento presente. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: sono le 10.
1: Ora esatta. Idea News Magazine.
2: Un cordiale saluto agli ascoltatori di Idea News e del circuito Airplay da Mario Di Gregorio. Oggi affrontiamo un tema di straordinaria attualità che riguarda il futuro della nostra salute e della nostra quotidianità. La lifestyle medicine, ovvero la medicina dello stile di vita legata alla longevità e alla salute metabolica. Lo facciamo con un ospite d'eccezione, il dottor Alfonso Ramunni, stimato medico, specialista e ricercatore. Benvenuto dottor Alfonso Ramunni.
3: Grazie per l'invito e soprattutto per l'opportunità di parlare di un argomento che dovrebbe riguardare tutti noi.
2: Dottor Ramunni, si parla sempre più frequentemente di lifestyle medicine, ma spesso il concetto viene confuso con il semplice benessere o con rimedi superficiali. Ci aiuta a capire dal punto di vista medico-scientifico in cosa consiste esattamente questo approccio?
3: Certo, grazie ai progressi della medicina possiamo dire che molte persone vivono più a lungo che mai, ma vivere più a lungo non significa sempre vivere bene. Spesso infatti il divario tra una durata di vita sana e quella totale è enorme. Troppi adulti anziani trascorrono anni se non decenni afflitti da gravi problemi di salute come malattie cardiovascolari, diabete, Alzheimer. La vera sfida quindi non è prolungare gli anni soltanto, ma aggiungere salute e vitalità a quegli anni. Ovvero la medicina tradizionale si basa su un modello focalizzato sull'assenza di malattie, ancora oggi, e trascura il graduale declino della capacità funzionale che caratterizza un normale invecchiamento. Gli individui possono essere anche clinicamente sani, ma operare significativamente al di sotto del loro massimo fisiologico cognitivo. Nella maggior parte dei casi il processo inizia silenziosamente e prosegue per anni, prima che si evidenzi la comparsa di malattie. Questo significa che la prevenzione inizia molto prima dei sintomi. Ecco perché in Europa, in generale nei paesi occidentali, c'è un crescente interesse per la medicina dello stile di vita, la lifestyle medicine, come lei l'ha definita, che afferma che la prevenzione conta più del trattamento. Basata su 6 pilastri interconnessi, la medicina dello stile di vita tratta, inverte e previene condizioni croniche come il diabete tipo 2, l'obesità, le malattie cardiovascolari, cioè quelle malattie definite non trasmissibili.
2: Alla luce di quanto ha affermato, quali sono i comportamenti, i 6 pilastri cui ha fatto cenno, che la medicina dello stile di vita raccomanda per garantire una solida salute metabolica e una longevità in salute?
3: Ebbene, per promuovere la salute e per la gestione delle malattie non trasmissibili, la medicina dello stile di vita evidenzia il ruolo cruciale della nutrizione, primo pilastro, che non significa dieta, ma un modello alimentare che tenga conto delle sinergie tra i vari alimenti. Dell'attività fisica, secondo pilastro, che non deve essere confusa con lo sport, ma deve essere costante e il più vicino possibile alla fisiologia del nostro corpo. Un'adeguata igiene del sonno, terzo pilastro, che miri a favorire un riposo notturno di qualità e a prevenire l'insonnia, insonnia che è associata a un aumento della mortalità per tutte le cause e all'incidenza di molte malattie croniche. Poi viene la capacità di gestire le dipendenze, che è il quarto pilastro. Dipendenze che alterano i circuiti cerebrali, trasformando il piacere in un bisogno compulsivo. Strettamente connessa alla gestione delle dipendenze, poi la gestione dello stress cronico, quinto pilastro, quale è collegato a un'ampia gamma di problemi di salute e può compromettere anche il sistema sanitario, rendendo più difficile la fase di recupero dalle malattie. Infine, l'ultimo pilastro, il sesto, la cura delle relazioni interpersonali, che sono fondamentali per la salute psicofisica, perché sono capaci di ridurre significativamente il cortisolo, che è l'ormone dello stress. Faccio un esempio, un semplice abbraccio di almeno 20 secondi attiva il rilascio di ossitocina, che riduce l'ansia e favorisce l'empatia e la fiducia. Ovviamente, gli interventi diretti a modificare singoli fattori di rischio possono sicuramente essere efficaci, ma solo gli approcci integrati ed olistici che mirino a soddisfare tutti i pilastri citati offrono un nuovo paradigma per una promozione della salute più ampia e completa.
2: La teoria ha chiaramente bisogno di incontrare la pratica e il territorio. Di recente l'ANAS Puglia ha promosso un importante incontro focalizzato proprio su questi temi, riscuotendo grande interesse. Qual è il bilancio di quell'appuntamento e perché è così fondamentale che realtà del terzo settore cooperino con il mondo medico per diffondere la cultura della prevenzione?
3: Ebbene, come ha potuto comprendere dall'elencazione dei sei pilastri, uno stile di vita sano non si limita a considerazioni esclusivamente concentrate sull'individuo, ma estende il suo rapporto anche all'ambiente, dove devono essere favorite le relazioni autentiche e significative per la nostra persona, la pratica dell'ascolto attivo, della comunicazione empatica, la creazione di un'atmosfera accogliente. Non si tratta quindi solo di implicazioni personali. Gli sforzi per ritardare le malattie legate all'età hanno implicazioni anche sociali. In quest'ottica l'approccio multidisciplinare diventa essenziale. Modelli di interventi che traggano beneficio dalle competenze che una rete integrata di attività e professionalità, come quella fornita dalle associazioni del terzo settore, sotto l'egida di un collettore come l'ANAS, rappresentano il giusto mezzo per affrontare l'intera costellazione di affezioni che colpiscono la persona. Senza dimenticare i vantaggi economici, recenti analisi economiche della salute globale nel 2025 suggeriscono che spostare l'attenzione sulla durata della salute potrebbe portare fino a 2 trilioni di dollari di aumento del PIL globale, riducendo il tempo che le popolazioni trascorrono in condizioni di cattiva salute.
2: Guardiamo ora al futuro. Lei è fortemente impegnato in prima linea su questi temi. Quali saranno i prossimi passi operativi nell'ambito della Commissione Medicina per tradurre i principi della Lifestyle Medicine in azioni e protocolli accessibili alla comunità?
3: Beh, questo è un punto essenziale. Il punto essenziale del progetto è l'acquisizione di consapevolezza. Come presidente della Commissione Medico-Scientifica dell'ANAS Puglia, il mio compito è favorire la diffusione della cultura della salute. In quest'ottica, come lei ha ricordato, è stato organizzato presso la sede ANAS di Bari un incontro sulla medicina dello stile di vita che ha riscosso parecchio successo. In questa prospettiva il futuro prevede di dare vita a un modello istruttivo formativo dedicato alla popolazione generale, il quale abbia lo scopo di rendere edotto il maggior numero di persone possibili sui vantaggi indiscutibili dell'adozione di uno stile di vita in grado di mantenere una salute metabolica. Ovviamente in quest'opera mi avvarrò di tutte le opportunità che l'ANAS Puglia, con il suo bagaglio di oltre 50 associazioni e oltre 1200 soci, fornirà in termini di competenza, collaborazione e diffusione della comunicazione, ricordando comunque che molti dei più potenti cambiamenti per la salute sono semplici, accessibili e già alla nostra portata, e che la non aderenza ad essi non dovrebbe essere vista come un fallimento individuale, ma stimolare la necessità di un supporto, di una semplificazione e di una comunicazione che coinvolga la società intera.
2: In questo scenario di evoluzione della cura, avete in animo di intraprendere un qualche progetto che permetta ai partecipanti consapevoli di mantenere la salute metabolica?
3: Ebbene, accanto al discorso sui modelli istruttivo-formativi, abbiamo in mente in itinere di costruire un progetto che abbia solide basi scientifiche e quindi si differenzi e si distanzi dalla moltitudine di informazioni spesso superficiali che vengono fornite in molti casi a scopo commerciale, propagandando una salute e una longevità che non sono ovviamente soddisfatte dall'acquisizione di questi parametri. Noi abbiamo in mente di costruire un progetto, siamo in itinere nella formazione, che dopo aver fatto acquisire ai partecipanti la consapevolezza dei comportamenti da adottare, possa indirizzarli verso il giusto tipo di percorso che dovrebbero adottare senza lasciarli andare, senza fare in modo che possano distogliersi dai suggerimenti che abbiamo proposto, seguendo una specie di guida, seguendoli nel corso del follow-up, affinché il mantenimento di questi pilastri possa essere consentito nel tempo, unica condizione per consentire la prevenzione delle malattie non trasmissibili.
2: Ringraziamo il dottor Alfonso Ramunni per averci offerto questa preziosa panoramica. Cambiare marcia nelle nostre abitudini quotidiane non è solo una scelta personale, ma una vera e propria strategia medica per il nostro futuro. Grazie ancora al nostro ospite e grazie a tutti voi che ci avete seguito.
3: Grazie, grazie, arrivederci.
2: Per Idea News e il circuito Airplay, Mario Di Gregorio. A risentirci al prossimo approfondimento.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
0: Entusiasmo, annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Pasqua. Vi ricordo che siete all'ascolto di Troppo Forti, ancora ben sintonizzati a tutti voi. In console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto, io sono Alex De Sì e ci sono le notizie curiose dal mondo. Lo sapevate che i polpi sanno aprire i barattoli e le scatole con coperchio a vite? Sì, lo fanno per prendere il cibo chiuso dentro, usano i loro tentacoli per toccare, girare e forzare il coperchio. Questo mostra la loro grande intelligenza e la capacità di risolvere problemi. I test del laboratorio mostrano che i polpi usano abilità speciali, usano le ventose per fare presa sul coperchio, ruotano il barattolo o il tappo con i tentacoli e poi ricordano la mossa giusta per le volte successive.
1: Troppo forti!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: temperature estive, un pizzico di ironia e rinfrescare l'atmosfera sotto l'ombrellone.
1: Qual è il frutto più felice dell'estate? L'anguria, perché sorride sempre a fette. Cosa fa un pomodoro al mare? Il bagno di Pumarola. Perché il gelato va sempre dallo psicologo? Perché ha dei complessi di inferiorità quando si scioglie. Cosa dice un chicco di caffè sotto il sole? Che estate espressa!
2: Troppo forti! Troppo forti.

0: Due ladri davanti alla vetrina di una lussuosa gioielleria.
1: Oh, secondo te quanto costa quell'anello di diamanti?
2: Ma secondo me 3 anni di galera.

0: Come stai? Come procede la dieta?
1: Guarda, proprio stamattina ho perso 2500 calorie.
0: Caspita, e come hai fatto?
1: Ho dimenticato la torta nel forno.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: È martedì 18 agosto 2026. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena. La luna è crescente e il proverbio del giorno, a chi batte forte si aprono le porte, ricorda che per raggiungere i risultati sperati bisogna essere determinati e perseveranti. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1227 a Yunchuan in Cina moriva Genghis Khan, il condottiero fondatore della Mongolia che aveva formato il più grande impero al mondo. Nel 1418 l'Opera del Duomo di Firenze indiceva il concorso per costruire la cupola crociera di Santa Maria del Fiore. L'incarico sarebbe andato a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1769 a Brescia un fulmine colpiva la torre di San Nazaro, dove si trovavano 780 quintali di polvere da sparo. L'esplosione si propagò per oltre un chilometro con moltissime vittime. Nel 1893 la regina Margherita inaugurava il rifugio di Punta Gnifetti sul Monte Rosa a 4.554 metri di altitudine, conquistando il primato del più alto in Europa che conserva tutt'oggi. E 100 anni fa, nel 1926, l'Italia rivalutava la moneta nazionale con l'obiettivo di raggiungere il cambio con la sterlina britannica a 90 lire, dato che negli ultimi giorni era arrivato a 153 lire. Nel 1973, di fronte a Porto Venere, il subacqueo Enzo Maiorca fissava a 80 metri il nuovo primato mondiale di profondità in apnea. Nel 1994 debuttava in borsa il nuovo titolo di Telecom Italia, nata il 27 luglio. A fine seduta registrava un incremento dell'1,88%. Nel 2000 l'Italia approvava la legge 248 sul diritto d'autore con maggiore attenzione verso i programmi per computer, inasprendo le pene per le contraffazioni. Nel 2001 la Bayer ammetteva la responsabilità del suo farmaco anticolesterolo Lipobay nella morte di 52 persone. E nel 2011 il prezzo dell'oro toccava i 1826 dollari l'oncia, massimo storico dell'epoca, ma che nei mesi scorsi ha ampiamente superato i 3800 dollari. Nascevano il 18 agosto, nel 1912 la scrittrice Elsa Morante, nel 1943 il calciatore pallone d'oro Gianni Rivera e nel 1947 l'economista Giulio Tremonti. Sono nati oggi anche gli attori Sergio Castellitto nel 1953, Dino a Brescia nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Geppi Cucciari nel 1973, il cantante Daniele Silvestri nel 1968, l'attrice e conduttrice TV Elena Santarelli nel 1981, la giornalista Beatrice Borromeo nel 1985 e il conduttore televisivo Gianluca Gazzoli, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 18 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: disco novità Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

0: lavoro, le relazioni diventano il centro della giornata, la luna in Scorpione ti mette di fronte a ciò che provi davvero e rende difficile accontentarsi di rapporti superficiali. Gemelli, giornata intensa, soprattutto sul lavoro, potresti sentire il bisogno di riprendere il controllo di una situazione che ti sfugge. Appena possibile, prenditi cura di te. Cancro, la luna in Scorpione parla una lingua che conosci bene, quella delle emozioni profonde. È una giornata favorevole per l'amore, ma anche per la creatività. Leone, potresti avere la sensazione che qualcuno metta alla prova le tue certezze. Non trasformare ogni confronto in una sfida, l'amore ha bisogno di leggerezza. Vergine, la luna in Scorpione rende la mente più penetrante e intuitiva. Ottima giornata per colloqui, accordi, comunicazioni importanti e decisioni strategiche. Bilancia, questioni economiche o affettive potrebbero richiedere una scelta. La luna ti invita a non rimandare ciò che sai già di dover affrontare. Scorpione, la luna nel tuo segno amplifica intuizione, fascino e determinazione. Senti con maggiore chiarezza ciò che vuoi e soprattutto ciò che non vuoi più accettare. Sagittario, hai bisogno di rallentare e ascoltare ciò che accade dentro di te. La luna in Scorpione favorisce riflessione e recupero di energie. Capricorno, una giornata produttiva e strategica. Potresti capire finalmente come muoverti in una questione professionale o finanziaria. Acquario, la luna in Scorpione ti mette sotto i riflettori e potrebbe renderti particolarmente sensibile alle pressioni esterne. Non lasciarti condizionare dagli altri. Pesci, giornata intensa e intuitiva. La luna in Scorpione crea un'atmosfera favorevole ai sentimenti profondi, ai viaggi, alla creatività e alla ricerca di nuovi significati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.
2: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età, e scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi vuota tutto il tempo, casa stanca che ora vuoi lasciare, casa che io

0: casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende un martedì 18 agosto sulla Puglia con tempo per lo più assolato, fatta eccezione per isolati rovesci in nuova formazione dal pomeriggio, ma per lo più localizzati di breve durata. Clima ancora caldo ma decisamente più sopportabile in attenuazione rispetto alle giornate precedenti. Non andremo oltre i 30-32 gradi in diverse località, anche i valori minimi sono un pochino più contenuti. Ventilazione per lo più debole salvo locali rinforzi sulla fascia adriatica. Per sapere come andrà nei prossimi giorni vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: sono le 11.
1: Ora esatta. Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

E anche quest'oggi con Supermarket, cari amici, bentornati a tutti quanti voi, un calorosissimo saluto da Daniele Dalmuto, già trincerato qui dietro la scrivania nel suo ufficio, da sopra vi posso vedere, mi raccomando non rubate nulla, perché tanto io qui ho gli occhiali a raggi X, come quelli che vendevano nei primi anni 80, ve li ricordate nei giornali, 10.000 lire, con questi occhiali puoi vedere le donne nude, puoi vedere le donne senza vestiti, insomma, io li ho provati, era un cartone disegnato, comunque una delle mie prime fregature che poi, insomma, dopo ne sono successe tante altre. Comunque, a prescindere da questo, vi invito a mettere la monetina nel carrello ed incominciamo.

E per la notizia assurda di quest'oggi andiamo in Uzbekistan, dove pensate, la maestra d'asilo è stata fermata dalla polizia con 25 bambini in auto. Lei si è giustificata dicendo: lo faccio spesso. Appunto, questa maestra d'asilo trasportava nella sua piccola automobile 25 bambini. Il video virale è stato pubblicato sui social dalla polizia stradale di Bukhara in Uzbekistan e mostra i piccoli stipati dentro una Chevrolet Spark, una delle utilitarie più piccole in circolazione. In sei sono seduti sul sedile anteriore vicino al posto del conducente, uno era annicchiato nello spazio per le gambe, 15 sono stretti sui sedili posteriori e il resto nel minuscolo bagagliaio. Una scena che ha lasciato sbigottito i poliziotti, che hanno dovuto aiutare i piccoli, alcuni visibilmente scossi, a scendere dal veicolo. Ma in Italia cosa sarebbe successo? Avrebbero messo in carcere la maestra e anche i genitori della maestra, perché insomma

0: Oggi invece festeggiamo Virone di Roerdalen. Virone di Roerdalen o Viro, per gli amici Viro, quindi o Virone o Viro, si faceva chiamare così. È stato un vescovo e missionario irlandese. Virone era originario dell'Irlanda, a sto punto mi viene anche il dubbio che la pronuncia non sia Virone ma Irwan magari, non lo so. Comunque, dove divenne vescovo? Verso la fine del XVIII secolo. Partì come missionario per la Bassa Mosa insieme al vescovo Blenkelmo e al diacono Odgero per evangelizzare i frisoni, che non sono un tipo di biscotti o di snack, sono proprio una popolazione che non so neanche se esista ancora. Pipino di Erstal, maggiordomo di Austrasia, donò loro una terra chiamata Petersberg presso Roermond nella provincia di Overijssel. Ho beccato un santo impronunciabile in qualsiasi cosa. Comunque, dove i tre missionari fondarono un monastero chiamato poi Sint Oldenberg. I tre missionari condussero nel monastero una vita esemplare ed apostolica fra le popolazioni ancora non cristiane.
1: Pronto?
0: Signora, salve, scusi il disturbo. No, mi perdoni, per la pronuncia corretta, quindi, come secondo lei qual è?
1: Non ho capito niente.
0: No, ha sentito che abbiamo parlato di Virone, no? Però siccome è irlandese, secondo lei Virone o Virwan, per pronunciarlo correttamente?
1: Ma che ne so, io che ho fatto la quinta elementare, che ne so.
0: Quindi lei non si intende neanche di vescovi o missionari, quindi?
1: No.
0: Ah, però è di Perugia, giusto?
1: Sì, Perugia.
0: Qual è il santo, diciamo, tipico perugino, qual è in questo caso? Magari lo cambiamo.
1: Il santo?
0: Sì.
1: Vicino c'è Sant'Ubalda, Gubbio.
0: Sant'Ubalda?
1: Sant'Ubaldo.
0: Ubaldo, beh, è maschile, però quando si festeggia, non in questo periodo?
1: Sì, anche a settembre, sì.
0: Ah, ok, quindi eventualmente potrebbe essere anche gemellato con Virwan di Roerdalen, quello di cui abbiamo letto ora. Secondo lei si può fare?
1: Ah, non lo so, guardi.
0: Ho capito. Va bene.
1: Cerchi altrove.
0: Ok, guardi, poi la saluto subito. Per questo Santo Ubaldo si prepara qualche dolcetto particolare? Viene festeggiato anche in paese?
1: Sì, lo festeggiano, però io non ho quasi mai partecipato.
0: Okay, però il dolce tipico qual è lì per il santo? Poi la salutiamo.
1: Tozzetti,
0: Vincenzo. I tozzetti, buoni, quelli che si mettono nel vino, giusto? Che
1: sì,
0: si mangiano nel vino.
1: Sì.
0: Ah, molto buoni. D'accordo, la ringraziamo, buon proseguimento.
1: Anche a lei, buonasera.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Signora, salve, scusi il disturbo, gentilmente, supermarket meteo, e abbiamo un problema col satellite sulla zona provincia d'Alessandria. Potrebbe dirci gentilmente oggi com'è la situazione meteorologica lì dalle sue parti?
2: Ah, è bellissimo qua.
1: È soleggiato, quindi temperature anche un po' sopra la media?
2: Sì, sì, temperature ottime, soleggiato, sì, non è proprio un sole fantastico, ma insomma soleggiato.
1: È che zona Alessandria solitamente è sempre abbastanza velato, non so se è una questione di umidità.
2: Ma oggi sì, è un pochino velato, è la prima giornata, perché sennò, ma comunque è bello.
1: È una bella giornata, ecco, sì, forse sì. Con le temperature un po' sopra la media stagionale. E, ci sono venti, signora, oppure la giornata è calma?
2: No, niente, qua venti è difficile. Niente, tutto fermo.
1: Una buona giornata, una bella giornata,
2: sì,
1: diciamo
2: una
1: così.
2: Bella giornata.
1: D'accordo, grazie, la
2: buongiorno,
1: saluto.
2: Buongiorno. No.

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi il disturbo gentilmente, servizio dell'ora esatta. Potrebbe dirci indicativamente a quest'ora lì dalle sue parti che ore sono?
0: Che ore sono?
1: Dalle sue parti, sì, per la regolazione nazionale dell'ora esatta.
0: Io faccio, dico quasi un quarto alle 11.
1: Zona Novi Ligure, giusto? Provincia d'Alessandria?
0: Sì.
1: Ok, circa lo stesso orario che c'è proprio anche Alessandria Centro, non dovrebbe essere molto... molto distante, quindi ha detto un quarto alle, scusi?
0: Un quarto alle 11.
1: Ok, la ringraziamo molto, le auguriamo una buona giornata. Salve.
0: Altrettanto, grazie.
2: Oh boy.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, salve, scusi, la redazione di Chi fu visto, gentilmente, chiamavamo in merito all'indagine redazionale, signor Alfredo?
0: Mio marito non c'è.
1: Ah, cioè non c'è, che è scomparso, nel senso, non che è morto, cioè che è scomparso, che non lo trovate più?
0: No, no, assolutamente, non c'è, è impegnato adesso.
1: No, come mai ci hanno segnalato appunto questo nome Alfredo in questa zona di Parma come persona scomparsa? C'è stato
0: no,
1: un...
0: no, guardi, adesso glielo passo perché stava in bagno.
1: Ah,
0: Alfredo,
1: ok, grazie.
0: Lo signore mi cerca te. Sì, pronto.
1: Sì, salve, scusi il disturbo. No, la redazione di Chi fu visto, come ha detto sua moglie, siccome partono queste indagini redazionali quando c'è la scomparsa di qualcuno inteso come allontanamento volontario, però in questo caso lei è a casa, quindi non capisco perché ci abbiano segnalato una sua sparizione.
2: Cosa vorrebbe dire, scusi?
1: Cioè, no, dico, lei non si è allontanato, nel senso, perché noi siamo la trasmissione Chi fu visto, presente quando scompare...
2: Guarda, un errore, mi spiace, non ho tempo da perdere.
1: Lei non scompare, quindi?
2: No.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: DDL Cieli Blu. Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire la tua voce.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema. 1° luglio al cinema.

0: Amici di Supermarket Show, ora con noi collegata telefonicamente, ve l'ho annunciato poco fa, un'artista direttamente varesina, se non erro. Lei si chiama Splendore con il suo singolo Ci vorrebbe musica. Splendore, benvenuta a Supermarket.
1: Grazie e un saluto a tutti.
0: Ciao Splendore. Allora, intanto, il tuo singolo oggi Ci vorrebbe musica, una canzone molto particolare, molto interessante, ma prima di entrare nel vivo del brano, dacci qualche notizia su di te, raccontati un po', chi è Splendore?
1: Allora, prima di tutto, Splendore è un nome d'arte, ma è proprio il mio vero cognome. Sì, ho già iniziato da si può dire bambina ad approcciarmi alla musica grazie a mia mamma lirica, e già negli anni 80 mettemmo insieme questo complesso, girammo per tutta l'Italia in tutte le balere. Nel 99 entrai a far parte, tuttora faccio parte del gruppo gospel, e finché poi ho deciso finalmente di fare un singolo.
0: Ah, quindi è una cosa proprio come si dice, un entrare nella musica solista di adesso, non è una cosa che tu hai già fatto anche in passato?
1: Allora negli anni 80 io cantavo già da solista, però okay. La prima volta che ho fatto un singolo proprio tutto mio, diciamo.
0: Ah, ho capito, interessante questa cosa. Ed entriamo proprio ora nel vivo di questa tua canzone Ci vorrebbe musica, che solo il titolo dà la possibilità di poterti fare tante domande. Allora, tu hai descritto questa canzone come un invito a lasciarsi attraversare. Qual è il modo secondo te ideale per poterla ascoltare la prima volta, per coglierne tutta la profondità?
1: Allora, questa canzone la scelsi tra tanti altri testi proprio perché l'ho fatta mia, perché se uno ascolta bene questo singolo, soprattutto le parole, proprio la possibilità all'ascoltatore di lasciarsi andare, no? Nel senso che la melodia aiuta, sappiamo tutti che la musica è anche musicoterapia, e aiuta, e come ha aiutato me, proprio attraversando dei momenti bui, mi sono lasciata abbandonare proprio dalla melodia, dalla musica, mi ha aiutato tantissimo. E infatti dice la canzone: il mondo fuori grida, ma io resto qui. Quindi proprio come dire alle persone: lasciatevi andare, fatevi trasportare dalla melodia, lasciate fuori tutto quello che è brutto, tutta la tristezza, e fatevi proprio cullare, insomma, dalla musica.
0: Allora mi viene proprio da farti questa domanda: molto spesso noi cerchiamo rifugio nelle persone, tu ovviamente in questo caso lo hai cercato nelle note, quindi la musica è una compagna più fedele degli esseri umani?
1: Sì, mi ha accompagnata per tutta la vita, almeno a me ha fatto questo, ed è quello che io cerco di trasmettere agli altri. A volte le persone aiutano, però ogni testa è un mondo, quindi ognuno ti dice quello che vuole, mentre la musica ti lasci proprio, entri in un mondo tuo, entri in un'altra dimensione.

0: È un po' come la meditazione, è un po' come il meditare.
1: È come una meditazione, esatto. Se tu chiudi gli occhi, ascolti le note, la melodia, veramente vai vai in un altro mondo, proprio ti lasci trasportare completamente e ti guarisce l'anima soprattutto.
0: Che molto a volte è più importante spesso avere un'anima, come si dice, curata, pura, che sì, diciamo sì. Il corpo è poi una conseguenza di quello che,
1: sì,
0: che viene
1: sì,
0: dopo.
1: Il corpo è il corpo, esatto. L'anima è l'anima, sono due cose ben distinte.
0: Allora Splendore, a questo punto dacci tutti i contatti per poterti trovare sul web e soprattutto anche dove poter ascoltare. Ci vorrebbe musica, immagino già caricata, certo, sulle principali piattaforme.
1: Sì, sono dappertutto, sono in tutti, cioè potete guardarmi dappertutto, su Spotify, su Facebook, dappertutto, mi trovate dappertutto, YouTube, quindi potete ascoltarla, basta digitare Ci vorrebbe musica, Splendore.
0: Esattamente, perfetto Splendore, io ti ringrazio tanto di essere stata in nostra compagnia, è stato veramente un piacere scambiare questa veloce chiacchierata con te, purtroppo il tempo radiofonico è molto tiranno.
1: Immagino.
0: E ti facciamo un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie di cuore per avermi invitata, un saluto a tutti, ciao.

0: Pronto?
1: Sì, salve, chiedo scusi. Sì, salve, guardi, è l'organizzazione appunto per l'orchestra di folklore trentino, che stiamo arrivando giù, io penso entro un paio d'ore a Calzignano Terme dovremmo essere lì.
0: Cosa dovrei fare io, scusi?
1: Ah no, per noi abbiamo, secondo, ci hanno dato la pensione, dunque questo deve essere il bed and breakfast Golina 3, giusto?
0: Non c'è nessun breakfast.
1: Ah, non lo so, perché noi ci hanno appunto commissionato, perché è l'orchestra folcloristica trentina. Scusi, perché stanno provando sul pullman. Un attimo.
0: No, le chiedo scusa io, perché questa è una casa privata.
1: Scusi, perché stanno suonando. Un attimo, provo a farle un attimo, eh.
0: Sì.
1: Scusate, sono al telefono un attimo col bed and breakfast. Un attimo. Perché c'è il concerto stasera di musica trentina, non so se lei ha avuto modo di leggere sul giornale, organizzato dal comune di Padova.
0: No, sinceramente no.
1: Vabbè, comunque niente, no, siccome noi abbiamo come postazione lì, volevamo sapere se era possibile avere un brodino stasera, eventualmente senza appesantirci troppo, perché poi dopo non riescono a suonare.
0: No, ma guardi, proprio, no, questa è una casa privata, non c'è nessun bread and breakfast paese qua.
1: Sì, ma noi abbiamo questo ricontrollo, un attimo, scusi, perché intanto suonano, le chiedo scusa se sotto si sente.
0: Sì, no, è che io scusa, io però...
1: Allora, scusi, noi abbiamo detto bed and breakfast, via 103. Calzignano Terme.
0: Sì, ma ho capito, il nome sarebbe, l'indirizzo è giusto.
1: Sì.
0: Però questa è una casa privata, non è un bread and breakfast.
1: Però dove vanno sti qui? Perché sono in tre stasera, devono riposarsi prima di andare a suonare, dormire la notte, come fanno?
0: Non lo so mica io, da chi è stato contattato?
1: Ah no, ma noi abbiamo fatto tramite l'organizzazione, ha organizzato tutto l'etichetta, diciamo, che gestisce questo trio, tramite, penso, un'agenzia, non lo so, io sono solo l'accompagnatore che li sto portando.
0: Di nuovo scusa, ma questa è una casa privata, proprio non affittiamo stanze, niente,
1: ma non può tipo per stasera, magari non anche cioè hanno anche il sacco a pelo, eventualmente dormono anche per terra perché non sappiamo dove andare.
0: No, guardi, se vuole passare in paese c'è un albergo incontro, ma questa casa non ha non ho posto.
1: No, e come facciamo noi adesso, se sappiamo, perché anche il pullman sta arrivando, c'è posto per il pullman per parcheggiare eventualmente lì nella strada?
0: Ma no, è un cortile privato, non ha proprio niente qua, mi dispiace per lei.
1: E come facciamo allora noi adesso?
0: Ascolti, lei dovrebbe arrivare in paese e vedere di trovare qualcuno.
1: Allora guardi, facciamo una cosa, visto che evidentemente siamo stati vittime anche noi forse di un errore, noi eventualmente ci informiamo così per andare da un'altra parte, però non è che ci può fare, non so, tre panini, passiamo al volo, così ci sciacquiamo e andiamo via, così, perché non sappiamo dove fermarci.
0: Mi dispiace proprio, guardi, se si ferma in paese qualcosa trova, ma io questa sono a casa da sola momentaneamente, però anche se arriva mio figlio non abbiamo disponibilità, non è per offrirgli un panino.
1: Ma non è, scusi, non è che suo figlio abbia aperto un bed and breakfast e non le abbia detto nulla?
0: No,
1: a volte.
0: No, vive con me mio figlio, perciò non è sicura.
1: Ho capito, scusi che stanno suonando ancora, un attimo che chiudo, ecco, perché fa le prove che hanno questo concerto di folklore trentino.
0: Guardi, se lei arriva in paese, magari vuole chiedere che vicino alla chiesa, saranno 200-300 metri, 500 al massimo, c'è un signor Danieletto che lui ha il bar e anche camere con alloggio, se può ospitarvi lui.
1: Ma quindi da lei non possiamo venire, quindi?
0: No, perché non ho niente io per potervi offrire, mi dispiace, è nelle vicinanze della farmacia.
1: Va bene, allora proveremo lì, la ringraziamo allora lo stesso, scusi se c'è stato questo inghippo, capitano a volte queste cose, va
0: sì,
1: bene allora.
0: Ogni tanto succede.
1: Grazie.
0: Scusate voi, ma non posso venire in conto.
1: D'accordo, molto gentile, grazie, buon proseguimento.
0: Buonasera.

0: cari amici di Supermarket, la radio nel carrello, chissà dove saranno andati poi ad alloggiare i tre musicanti che vengono dal Trentino di musica folcloristica, non lo so, non ci interessa, insomma, cavoli loro. Vi ringrazio molto di essere stati con me anche per questa puntata, vi ricordo prima dei saluti finali che potrete riascoltarci su TuneIn, Amazon Music ed Audible, sia questa puntata ma anche le puntate più vecchie. Grazie ancora per essere stati in mia compagnia, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Idea.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: disco novità Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende un martedì 18 agosto sulla Puglia con tempo per lo più assolato, fatta eccezione per isolati rovesci in nuova formazione dal pomeriggio, ma per lo più localizzati di breve durata. Clima ancora caldo ma decisamente più sopportabile in attenuazione rispetto alle giornate precedenti. Non andremo oltre i 30-32 gradi in diverse località, anche i valori minimi sono un pochino più contenuti. Ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi sulla fascia adriatica. Per sapere come andrà nei prossimi giorni vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026, un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. Encore un dimanche qui s'achève.

0: martedì 18 agosto 2026. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena. La luna è crescente e il proverbio del giorno, a chi batte forte si aprono le porte, ricorda che per raggiungere i risultati sperati bisogna essere determinati e perseveranti. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1227 a Yunchuan, in Cina, moriva Genghis Khan, il condottiero fondatore della Mongolia che aveva formato il più grande impero al mondo. Nel 1418 l'Opera del Duomo di Firenze indiceva il concorso per costruire la cupola crociera di Santa Maria del Fiore. L'incarico sarebbe andato a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1769 a Brescia un fulmine colpiva la torre di San Nazaro, dove si trovavano 780 quintali di polvere da sparo. L'esplosione si propagò per oltre un chilometro con moltissime vittime. Nel 1893 la regina Margherita inaugurava il rifugio di Punta Gnifetti sul Monte Rosa a 4.554 metri di altitudine, conquistando il primato del più alto in Europa che conserva tutt'oggi. E 100 anni fa, nel 1926, l'Italia rivalutava la moneta nazionale con l'obiettivo di raggiungere il cambio con la sterlina britannica a 90 lire, dato che negli ultimi giorni era arrivato a 153 lire. Nel 1973, di fronte a Porto Venere, il subacqueo Enzo Maiorca fissava a 80 metri il nuovo primato mondiale di profondità in apnea. Nel 1994 debuttava in borsa il nuovo titolo di Telecom Italia, nata il 27 luglio. A fine seduta registrava un incremento dell'1,88%. Nel 2000 l'Italia approvava la legge 248 sul diritto d'autore, con maggiore attenzione verso i programmi per computer, inasprendo le pene per le contraffazioni. Nel 2001 la Bayer ammetteva la responsabilità del suo farmaco anticolesterolo Lipobay nella morte di 52 persone. E nel 2011 il prezzo dell'oro toccava i 1826 dollari l'oncia, massimo storico dell'epoca, ma che nei mesi scorsi ha ampiamente superato i 3800 dollari. Nascevano il 18 agosto, nel 1912 la scrittrice Elsa Morante, nel 1943 il calciatore pallone d'oro Gianni Rivera e nel 1947 l'economista Giulio Tremonti. Sono nati oggi anche gli attori Sergio Castellitto nel 1953, Dino Abrescia nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Geppi Cucciari nel 1973, il cantante Daniele Silvestri nel 1968, l'attrice e conduttrice TV Elena Santarelli nel 1981, la giornalista Beatrice Borromeo nel 1985 e il conduttore televisivo Gianluca Gazzoli, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 18 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Sono le 15 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 18 agosto, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena Imperatrice, madre dell'imperatore Costantino, nota per la devozione e il ritrovare delle reliquie della tradizione cristiana a Gerusalemme. Auguri a tutte le Elena e a tutti che sono coloro che sono in ascolto. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1850, muore a Parigi uno dei più grandi maestri della letteratura mondiale, Honoré de Balzac, autore della monumentale opera La Commedia Umana. Nel 1948 vengono uniformate per la prima volta le regole del basket a livello globale. Nel 1962 Ringo Starr suona per la prima volta come batterista ufficiale dei Beatles alla Caverna Club di Liverpool, sostenendo Pete Best e completando la formazione leggendaria. Nel 1969, era proprio la mattina del 18 agosto, si conclude lo storico festival di Woodstock, simbolo della controcultura hippie, con la celebre esibizione di Jimi Hendrix e la sua iconica reinterpretazione dell'inno americano. Sono nati oggi Robert Redford, icona del cinema hollywoodiano, autore e regista premio Oscar, nonché fondatore del Sundance Film Festival. Patrick Schweitzer, indimenticabile protagonista di cult come Dirty Dancing e Ghost. Sergio Castellitto, uno degli attori e registi più apprezzati del panorama cinematografico italiano. Vi lascio con un pensierino oggi: non c'è un momento ideale per fare qualcosa di grande, c'è solo il momento presente. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto.

0: disco novità Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
2: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
2: Radio Idea.

0: e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore e nella giornata di domani la pressione atmosferica tornerà ad aumentare sulla Puglia, permettendo condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti. Dunque anche la giornata di mercoledì sarà ampiamente soleggiata, con clima ancora caldo di piena estate, temperature massime un po' ovunque, prossime ai 30-32 gradi, i picchi più elevati limitatamente al Foggiano, attorno ai 34-35 gradi. Il caldo si farà sentire ancora anche nella notte e all'alba, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.

0: Sono le 17 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 18 agosto. Ariete, la luna e scorpione ti porta a scavare sotto la superficie. Sul lavoro potresti accorgerti di dinamiche che finora avevi ignorato. Toro, le relazioni diventano il centro della giornata, la luna e scorpione ti mette di fronte a ciò che provi davvero e rende difficile accontentarsi di rapporti superficiali. Gemelli, giornata intensa, soprattutto sul lavoro, potresti sentire il bisogno di riprendere il controllo di una situazione che ti sfugge. Appena possibile, prenditi cura di te. Cancro, la luna e scorpione parla una lingua che conosci bene, quella delle emozioni profonde. È una giornata favorevole per l'amore, ma anche per la creatività. Leone, potresti avere la sensazione che qualcuno mette alla prova le tue certezze. Non trasformare ogni confronto in una sfida, l'amore ha bisogno di leggerezza. Vergine, la luna e scorpione rende la mente più penetrante e intuitiva. Ottima giornata per colloqui, accordi, comunicazioni importanti e decisioni strategiche. Bilancia, questioni economiche o affettive potrebbero richiedere una scelta. La luna ti invita a non rimandare ciò che sai già di dover affrontare. Scorpione, la luna nel tuo segno amplifica intuizione, fascino e determinazione. Senti con maggiore chiarezza ciò che vuoi e soprattutto ciò che non vuoi più accettare. Sagittario, hai bisogno di rallentare e ascoltare ciò che accade dentro di te. La luna e scorpione favorisce riflessione e recupero di energie. Capricorno, una giornata produttiva e strategica. Potresti capire finalmente come muoverti in una questione professionale o finanziaria. Acquario, la luna e scorpione ti mette sotto i riflettori e potrebbe renderti particolarmente sensibile alle pressioni esterne. Non lasciarti condizionare dagli altri. Pesci, giornata intensa e intuitiva. La luna e scorpione crea un'atmosfera favorevole ai sentimenti profondi, ai viaggi, alla creatività e alla ricerca di nuovi significati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore e nella giornata di domani la pressione atmosferica tornerà ad aumentare sulla Puglia, permettendo condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti. Dunque anche la giornata di mercoledì sarà ampiamente soleggiata, con clima ancora caldo di piena estate, temperature massime un po' ovunque, prossime ai 30-32 gradi, i picchi più elevati limitatamente al Foggiano, attorno ai 34-35 gradi. Il caldo si farà sentire ancora anche nella notte e all'alba, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: che ha.
1: Radio Idea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: disco novità Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, CAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Radio Idea.

0: salute ben ritrovate agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore e nella giornata di domani la pressione atmosferica tornerà ad aumentare sulla Puglia, permettendo condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti. Dunque anche la giornata di mercoledì sarà ampiamente soleggiata, con clima ancora caldo di piena estate, temperature massime un po' ovunque, prossime ai 30-32 gradi, i picchi più elevati limitatamente al Foggiano attorno ai 34-35 gradi. Il caldo si farà sentire ancora anche nella notte e all'alba, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

Radio Idea.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Sono le 21.
3: Ora esatta.
4: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
5: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto.

0: disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, CAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
2: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore e nella giornata di domani la pressione atmosferica tornerà ad aumentare sulla Puglia, permettendo condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti. Dunque anche la giornata di mercoledì sarà ampiamente soleggiata, con clima ancora caldo di piena estate, temperature massime un po' ovunque, prossime ai 30-32 gradi, i picchi più elevati limitatamente al Foggiano, attorno ai 34-35 gradi. Il caldo si farà sentire ancora anche nella notte e all'alba, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che se te

0: 滴滴答答答答答答答答答答答答答。
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, Tab, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

Piove a me, mi piace stare a letto con te, considerare, e beh, che la mattina sei più bella di me. Sento le gocce della

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: È l'una e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.